paura, troilio, cura, mal professore, sappa, Kruger, Hofmeister, Pugliese.